due o tre pomodorini per guarnizione. Aglio, olio e peperoncino. Con poco, tanto. Cambio.

0: Pastore interviewed Instagram's favourite Italian nonna.
1: Buonissimo!
0: And now she's here in Doha. She's designed a menu for the next few days for this restaurant, Cicconi's, and she's going to teach me one of her favourite dishes from that menu to cook. Let's go.
2: Buongiorno, nonna.
3: Buongiorno.
2: Cosa cuciniamo oggi?
3: Questa bella ragazza. Oggi una cosina veloce, semplice, economica.
2: Ok.
3: Vieni aiutarmi.
2: Vengo.
3: Tutti fanno nomi. Abbiamo l'aglio già preparato. Qui ci abbiamo già.
2: Prezzemolo.
3: Pepe.
2: Pepe.
3: Formaggio tanto.
2: E un po' di peperoncino. Non tantissimo,
3: Questo dipende dalle vostre. Per me ne basterebbe un pezzettino così. Cominciamo con la pasta. Ne prendiamo un pochetto.
2: Un pochetto.
3: Un po' di pepe. Un po' di sale.
2: Lo taglio io o no?
3: Sì, sì, sì.
2: Ok, I'm gonna help her out with cutting the chili. So now we've just added the chili. And she's just mixing that in. We're still waiting for the spaghetti to boil. Another few minutes.
4: Che profumo!
2: You can smell it.
5: Sì, l'aglio non deve mai bruciare.
3: Appunto Dio.
5: Quindi si può levare dal fuoco.
3: Ecco.
2: Grazie.
3: Dente, dente, dente.
2: Yeah. You can see that. Little bite.
3: Il semolino ci si mette anche.
2: Wow!
3: Due o tre pomodorini per guarnizione. Aglio, olio e peperoncino. Con poco, tanto. Cambio.
2: It's not too spicy for me.
3: Quando apri il frigorifero e non c'ho niente.
2: Sì, è questo.
3: Ripiego.
2: Sì.
3: Questo ce l'ho sempre. Potrebbe essere un piatto per ricchi, ma è anche un piatto per poveri. Perché tutti se lo possa permettere.
2: Ha dei consigli per quelli che vogliono essere in ottima forma come lei?
3: In ottima forma e indipendenti.
2: Sì.
3: Più che nulla. Lavorare.
2: Lavorare.
3: Poco o di molto, sempre lavorare.
2: Mm.
3: Non ti fermare perché ti si ferma il cervello, ti si ferma l'articolazione, ti si ferma tutto. Semplice è il cibo e meglio è. Più elaborato che è, non sai quello che metti dentro.
2: E poi quando lei viaggia spesso in tutto il mondo adesso?
3: Da vecchietta sì.
2: Da vecchietta?
3: Da vecchietta sì.
2: Secondo lei quali sono gli errori che lei vede?
3: Uno grossissimo che ha fatto scalpore è la pizza con l'ananas. Tu puoi mescolare il diavolo con l'angelo.
2: Mai.
3: Mai.
2: Mai.
3: Eppure la fanno.
2: E come si sente diventare famosa a quest'età?
3: Più impegnata e più responsabile di prima. Tutto bene.
6: So that was our fellow creator Ivana, and I have to say, I'm a little bit annoyed at her for not inviting me along to this shoot.
7: We always miss the food
6: bits,
7: don't we?
6: I know, but that pasta looked incredible.
7: What I find fascinating is obviously Nonna Sylvie is a character, right? She was awarded Italy's TikTok Creator of the Year, has amassed more than 90 million views, and I just think it goes to show that people value authenticity. They love how genuine she is, and that really transcends across the screen, across the phones or tablets or wherever you're watching her.
8: Yeah, there's such a huge influx of grandfluencers or seniors in their 60s, 70s and even 80s just showcasing their lifestyles and just vlogging and posting things that is quite inspiring and also challenging the age stereotype too.
9: See, on this age stereotype though, I think it's such like a misconception that social media is for young people.
10: Yeah.
9: I think social media is just for people, and I think we're seeing that shift now. My personal favorite is Crazy Auntie Anne. She is like a DJ, and she, honestly, it's going really well for her. She just performed in East London, like off the back of her TikTok successes.
6: That's incredible. Well, on the topic of music, my two favorite older influencers are grime granddads Pete and Baz from
7: older, more seasoned.
6: More seasoned Pete and Baz from London. And you know, I'd say this isn't just like a fad for them or something people find funny. If you look at all of the comments, people are saying, oh, these guys have better flow than, you know, some of the younger rappers kind of in the industry. And they've been incredibly successful. They've sold out multiple shows in London. The crowds go mad. And they're now so successful that they're going on a US tour trying to break America.
7: I guess it shouldn't be a surprise because so many people have leveraged social media and their brands as business opportunities and growing businesses.